0: pas ya mama it ni mama ya
1: Ara
0: Lamborghini sono il valo suo compagno.
1: Pamele
0: a te panighi.

0: ima ange nanda usikira legiti sembeti mozo kwa nanduda faronde kiluka.
1: Ajundi kiluka. Ange nanda u.
2: Tio.
3: Kaya.
2: Ah, luti kwa umusi.
3: Ebi manda chef.
2: Oh, zaki mbe apuso toka nduzuka.
3: Aya, oh, ya wange le sa se gamza tere nbe
2: apuso.
3: Yenge.
2: So ila mo dato nzo. So de be misi na mi.
3: Dosi, dosi, kili.
2: Dosi, nye.
0: Ah, quoi,
4: Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père? Ah, quoi, Père